era per studiare musica all'università. E durante gli anni tra un esame e l'altro ho ripensato spesso alle parole di papà.

0: Dicevo io non sono come te, io sono diverso, io sono migliore. Ma le canzoni in fondo sono solo scatole dove la gente si rifugia quando fuori piove.
1: Hier ist das Simone Tanteleitra.

0: Du hörst das Simone Panteleit Radio und wir beamen uns jetzt kurz in eines der schönsten Länder der Welt. Wenn nicht sogar das Schönste. Ich sage nur Pizza, Limoncello, Olivenhaine. Hier kommt Lieblingsmusik aus Bella Italia.
1: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade.